Quando è stato una frisca non è stato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 2 e 5 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giorgio Scotler. Io, la chitarra a luna.

E già che tu sei nata cantatore.

faccia della tua mamma, tu guardatela, e sì che tu qualcuno fosse amora, fagna con mamma ti fa tua in errore. Canta con me,

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Oh yeah! Sono stata a Nuova York! Grandissima città! Capazzo Pubia! Right, è bella lei quella! Marita Bambara! Ringo Street, Faro Street, sono Bush! Il Bush a te! Con favore che sei ritto!

che sta buona sta.

Oh yeah, sulla maglia pezza, e se la sai mi sta, può farla addosso qua, però ho solo gatta a calla, la non ho quattro a, può farlo che si passa, può farci suggerire a banche, e parla quando passa cinque.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio.
0: Ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Non c'è bisogno a zingare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccia meglio te, o sapè, cangia mattetta, ma te dico tutte cose. Nupanare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella. T'ambastai, sta bocca bella.
2: Quando mamma t'ha fatta, vuoi sapè come facette, vuoi sapè.

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta, vuo sapere che in ce servette, vuo sapere che in ce servette, la miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, ce volette questi prezzi che

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

Ma se c'è un chiuso qui, forse un chiuso che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ma se forse da sulla morte cancellerà, dove sta

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris e Desiderio.

0: State vicini. Più vicini.
1: Roberto Murolo, il Cummarella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tu, ma decista sina seri maggia, e moti lo curaggi malassa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te, e tra man ma giuraste con una mano in coppa al cuore, non si scorda, o prima amor.
2: Quando viene appuntamente, guardo mare, guardo fionne, se te parlo non risponde, stai distratto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 3 e 6 minuti.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gastone Limarilli, Anne McCore.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Vittorio Parisi. Maggio sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Ma non

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a giocambata, pur

ma fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta cosa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo bar, ma sangue in desera, guarda

mo ti porta a Margellina, sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti ero dritta.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate. Palomma.

a chi la cacciurai che ti sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è tutto lei, tutto

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 4 e 8 minuti.
1: Emilia Valdes. Bionda, non chiagnere.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellino.

su come non suona, si è venuta qua, come una luce dentro l'oscurità. Non è vita senza te, così scordata in me.

o sole de cucive sentimento. Una coppia innamorata una certa ora sedeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o mare che spattiva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: GG di Giacomo.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

voglio bene a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vittorio Parisi. Quan tramuntu sul.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina, sento il cuore che fa...

0: sola come una volta. Sola questo destino che mo va così.
1: Roberto Murolo, canzone a chiara stella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Roberto Altamura. Umari Mergellina.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tu, ma vesciste sina seri maggio, e moti e lo curaggi me la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene su latte, e tra man mi giuraste, con una mano in coppa cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Gilda Mignonette, Femmana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Quando venne un mese a Ust, tutti i sera faccia la festa, mega Rosa senza busto, Carolina senza la veste, e Maria, bella e cortese, sotto voce ma minaccia. Quando sponte chi sto mese, ti ci passa l'occhio a faccia.
1: Quando vero metà usta, tutto mese faccia festa, le carrozze senza busta.

Fanaritto, Fanaritto, Fanaritto, Fanaritto me sausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine da fomme. Quando vedo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanza mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 6 e 7 minuti.
1: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

Candelino, non so, e niente la lotta quando è sudata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal luoghi tuoi, fino a pensiera vanno a si ammazzia, notte e giorno di

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonare.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto al quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'annerinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. No, ma io sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fra la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
0: Nino Fiore, cor signor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.

viene menzogna. Non mascià, fammi pazzi. Insieme con te, ti voglio solo a te. Viene menzogna. Sì, viene menzogna.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa passa sola, la mia compagna, compagna.

e il calzolaio a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la patruccata domandava, via tatuata.

0: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
1: Vorria sapere perché.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 7 e 7 minuti.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua, chiara stella, si tu.
2: Canzona chiara stella.
3: Thank you.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Maria Paris. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Franco Ricci, Camp & More.

0: Ria Rosa. Fresca, fresca.
1: Ho sentito sto calore.

Ah, che bellezza, Madrid, da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola.

casa, cazzo mi svendi tre ventilatori, se mi viene a mammura, e non dico sia sta, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogne, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere,

0: stanza da dormire, fatemi solo gli azzier.
1: Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, sto corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sono la sola, una persona si consola, così basta che sono assurda, si guadagna

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tramonta la luna. E lei vuole recitare l'ultima scena, restando a mano, senza tenere coraggio di guardare. Fammo che le copo, indifferentemente. Tanto un saggio che so, per te

0: notte, Marisha.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Gilda Mignonette, Connola d'amore.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 8 e 6 minuti. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Alberto Berri. Maruzzella.

mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa, che sfizia, io te va sa.

0: siete la sa. Se in affupate è tutto vicinato, sospira e fa. E che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mariangela d'abbraccio, da murriata nera.

passano segua la papà su sposalizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliera non fa a te, sto patone che viene a fare. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Accarezzami, custi mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto o steccatente in bocca a non fumare. Non c'è vega, a non m'accattellando, a sparagnà. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un m'accatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era rapido e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo reputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Angela Luce, abbraccio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, veniva un frisco

sulla questa saita tu. Parla figliolo casta in chiusa rinda, volessa ma sapevo qui

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

Luna Peace, Zerti Pumarola, una pianta e rosa tenera e gentile. O viente, una camisa e due lanzuoli. Questo è il balcone tuo. Tu questo sì, c'era sella, c'era sé. Vinto il tempo del limone, ma rialasta, non schiava.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Gabriele Vanorio, A Santa Notte.

a pace non vada, ma io saccio che te cara sta rosa che t'ha bella. Dammi, dammi, dammella, non mi faccio aspettare.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è nuvino. No, così.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carla, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. Al collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pantata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immobili.

0: fractali.
1: Accarezzami come si accarezza la luna. Accarezzami come un mare accarezza la rena. Fammi dormire come te l'ha già di. Te voglio bene come te l'ha già di. Non me la sa. O pensiero che perdo a te come fa paura. State vicino a me, buonasera. Sera.
2: Accarezzami come cielo accarezza luna.

Mirna Doris, Bucie d'amore.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa, Avukel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 10 e 7 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spus! Pasca un morlicchio! E a te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

ha detto: «Core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva, e si fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E sto per dire a casa, ma ci lo potrei scusa, e trovami lì scusa, di scendere

0: manie fa signori spiegano un sacco di lingue, fa bella figura, da ti piace pompare, tu mi porto capire e guarda cacciutella, e invece carmanella ti fai chiamare a me, ma sei
1: vera, vera,
0: quando ti piace pizza e allucco.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Oreste De Bernardi, addio suon lontana.

0: Miranda Martino, Lili Kanji.
1: Ma non so più

0: Canzoni napoletane.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, le varche di lambar, ma tremmana, e parola, e voi sapete che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 11 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Ezio Pinza.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi anche giù la così, io mi non sento volare.

che in ogni momento è innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non tu sapevi. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente roba.

Qui no, la tengo fresca fresca che sta qua gelata, e sta coppa fritata, e ti dammo un malato non c'è messo, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato fa anche passione, io dico sempre, mangiato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Domenico Modugno. U specchi.

una sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara con me te, se voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: storia non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornata a fa'?

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma non voglio.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tu, che mi imparate a fa? Che kiss me, me la di, io, te vorrei avasà, io, e portando tu come, la gia, e ta fa, sono innamorati di.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 12 e 6 minuti.
1: Aurora Giglio. Preferisco il 900.

0: fatta. Come filo grosso grosso, il dopo sei che si passa, da una panna istantanea.
1: Anna Marinella, Pascala da partì.

meglio che la bella zitta posta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: men paglia seggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata al mare.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Alberto Berri, O Palloncina.

Coppia Voccia e Natiel Shi. A Zitem Cutignoso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Mirna Doris torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gennaro 40. Ve serva niente più.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, a Santa

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credite, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su chi ne pensiero.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mica te ne ronghi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo prima si mi ranno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: l'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Bruno Venturini, Catena.

questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 13 e 7 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

torri o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parole dolci per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma Putimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fa piccolo lì. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ria Rosa, cor rampicante.

si d'aria va se dammi questa una filata. Scusami tua marita, ma gatto mese se vuole se vuoi confietta tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, che tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amici in quella sì, perle brillante, torna su una

amata, ai soffro mille spalle.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri, quanna femmina vo.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Movo cont, movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.
1: Nessuno più fatica sto paese. Son garzette e piante sono seccate. A gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

vita, da Carmela si è salvata, ogni d'una ha fatturata un vaso che se dà, yam yam, maresciam, per capriccio e no p'amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non ci sta.

Buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cile sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: parlando. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane. Anima e cora.
2: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

Oh, canzone per a te, sta canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcona solitaria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Roberto Murolo, Desideria.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: E da mamana, una zingara m'ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, una passione tiene per una femmina bella che vuoi bene e che bene te vuoi. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
2: E da mamana, una zingara

la voglia indovina tutti i pensieri, e ci stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poco amore, e tu sarai in un re. Vattene a chiudere, non fa ridere, che

0: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
1: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima dammi che se te torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu marraccia, canna rinda che a che te legge, ti parla ma facciamo pece, e 10 torna ci fanno papà.

e più mettono tasse e più si fanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Se gli trova una ciocca, a posto se la sanno pigià. E perché se poi non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che fa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa a fa cima peggia, e dieci sorte ci fa.

la pulita sci. O se ne va mandata e voi pigliate voi se così. Con me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni chiucciante su l'uria. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi sta forte che basta sta. Che ne cacci che tu carraccia, quanta volta che sei una leccia. Ti parlando facciamo peccia e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, mi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Adriana Martino, Carciofola.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

Spagna paese non torna mai più. Vien d'esta barra stragosa, ma

La maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becil come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

Roberto Murolo. Non so, Gelusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Nilla Pizzi, Napoli, sulle mie.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, Monte Vergine.

bastava essere arricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo curaggio e mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può

Appena si entra, apri mambom, zina, che tutto il gaspetto che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amiamo, si mava di passione, e non vi squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pensa, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: A mezzanotte è costumandolina che canta a sto barcone chini e rosa. Saglian adoro arancio tutto giardino e sta doce ven a profumà. O rosa mia, si dorme chi sta fata scetata con questa serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mimì Ferrari, Ischia mia.

0: più.
1: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
2: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni, Na Bruna.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ezio Pinza. Anima e core.

Chi stu cor e masti forcia, sempre in faccia a forgiatella, mena, umantece e martella. Punu cor angatanà, ma però stu cor è tuost, è nacciare consistente. Ca martiello e fuoco ardente non ci può faticà. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 16 e 5 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Orchester des Teatro San Carlo. Ite vorria vasà.

Hakka bemu, suhane tu tapat. Ja luna miete prunna, tremma luce ka faccia malinconica e malice. E tu, tu ti rassa tutta.

0: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.

0: visto un giovane fuori, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: carnesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bocche, e mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Stefano Albarello, Fenesta Vache.

va che trovano una cascia forte e hanno divinato per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, o forza la già tenere. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi su via. Lo cerre capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia famma venì. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà con

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Viene Manzon, non mi sfida, fammi pazzi, insieme con te, e voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de scugniz.
1: Bestia rumba de scugniz.
2: Casa palla tutta
1: bì. Nuova dama

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Roberto Murolo, core analfabeta.

Vitamine, glicerofosfato, bromotele, visionate di DTB, carbonato, borotac, semenine, cataplasma e semonina, una gustata fiorentina, mortadella e di panino con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 17 e 7 minuti.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucanucchiagna.

vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saccio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata sì o fantasma d'ho passata, pronti sapendo a casa e presentata. Si può, chi si

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te

che c'esteva a casa mia, son rimasto surritantio. E che a niente s'avvia, ma può nostalgia, fa presto a fornì, basta che ci sto sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

ma si taggia ma sammi e sattandi cagà come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vren in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.
2: Sì.

Giuni Russo, Mari Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giulia De Palma, Anima e Cor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 18:08.
1: Fausto Cigliano, Canzoncella Pettegola.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

favola, un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curattino, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori!

Così un zitto e putin, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: gaglio d'oro sulle frattiere.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi la vita fa restare.

0: Napoli bello, io si sembra tu, si sembra tu.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tu, ma desiste sina seri maggia. E mo ti lo curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quando mi incontrasta. Comma quando mi desiste. Voglio bene sulla te. E tra man mi giuraste. Una mano in coppa cuore. Non so scort. Ubrim amore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Dino Olivieri. Ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 19 e 7 minuti.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di caprizze, di caprizze. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

una sfogliatella di capricce, di capricce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: si una sfogliatella di coplisse, di coplisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coplisse, di coplisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
2: Lello Olmo, Maliziusel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu, che dimmi e t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca rossa, che sfizia, io te va sa.

0: mamma.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Gabriele Vanorio, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

cucinaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Io te buttavo. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo Arrestore.

state le città che vado, che va? Io te sposoio, ho vicinato a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemana, arrivato

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo. Malatia.

Alberto Berri. Uè, uè, che femmina!

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Uarracina.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Dino Olivieri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Luigi Infantino. Autunno.

che spazio, ma non punta, fanaristo, fanaristo, fanaristo me esausta. Mi tengono sotto di per, a me mi piace le sue femmine da uomini. Quando vedo me esausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, no, è fatta, la diventa pazza tosta. Nanza mi ha più la forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la forza, sulla mente, la camisa. Quanto è bella signora a forza, sulla

0: questo panarista, panaristone d'Austria. Quando vengo un'esausta, che signore senza putta, fa piacere guarda, e fata in razzia, ma di spazio, ma da tutta, panarista, panarista, panaristone d'Austria.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
3: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandulinata a Napoli.

che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schit e più allir. Non saccio perché. Viene qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

0: bella, sotto all'occhio di stella, sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 21 e 7 minuti.
1: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

0: cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Bac truanna na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fuori ponni spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchi, una corteccia di

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sunna, gamba, muri, sospiranno in braccio a te. Ti voglio tanto bene, ti sento in divina. Luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Lina Cavalieri, Maria Marie.

scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre esce guardio con bisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate malibrette. Ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: viaggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospira, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dinto stride qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Canzoni napoletane, ma già innamorate te.
2: Concetta Barra, nascette miezzomare.

Ruggeriel, sotto sto traino canta puris, camo fa l'amor, che terra e fuoco, e questo, e sto calore in capa, de ghiuta, e non va fa campare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano. Paese mio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 22 e 7 minuti.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Tramonta la luna e lei può recitare l'ultima scena. Restammo mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Fammo quello che può, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più niente.

mezza una strada infosa, solo con mona vota.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Che lalla!

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, VOC.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Cicerenel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva po' senza asel. E chist, io galli Cicerenel.
1: E se ci chiede posa della sala, chi sta l'ugala del Cicerenel? E se ci chiede posa della sala, chi sta l'ugala del Cicerenel? Cicerenel!

magallini facevi il nome se ne matò. In ogni giornata delle magallini facevi il nome se ne matò. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenale. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenale. Cicerenale a me, si buoni bella. Cicerenale a me, si buoni bella. La notte in distanza che sta lo culo

0: fogliato risotto a bunnale, che te lo pece del generale.
1: Una fogliato risotto a bunnale, che te lo pece del generale.
2: Ci sono dalla mei, si può rivella. Ci sono dalla mei, si può rivella.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 23 e 5 minuti.
4: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
5: Teddy Reno, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

vino Taranto. Arumba di scugnizze.

0: spiare un brescugnì.
1: Aspettate, ma aspettate!
0: Casa balla tutto qui.
2: Oh, padrino, signorella!
0: Trova da mamma.
2: Oh, ma signora, attaccata!
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello, battinocchio!
0: Trova gusto a te.

bella bambro carmelo poppa non mi posso faticare.

0: Tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi da buffè. O Simone che fria go, rompale le pesche alla bu, a rumene che la roba fai.
1: O matanda vira nizza, dalla scina schizza schizza, fila panna non scavo.
0: Che si a rumbre scugnizza.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
4: Terry Ward t'aspettava dindà a chiesa rugge su. Tu trasiv e i sospirava. Sospirava pure tu. Poi veniva, legge a legge, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia preparata già per te. Mi diceva, vita mi, prega, e dice appresso a me.
5: Ti ricordo t'aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Consiglia Licciardi, Mergellina Blu.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: buonanotte.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Vittorio De Sica, Sospiran.
3: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e nu sospiro mio cava s'infronta.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: pagă trovanne una cascia forte. Indovinate, până faghi, non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
1: Vaga trovanna una cascia forte, e andivinata per la fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi via. Lo cerre capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gatta porto, solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandara. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Vaca truanna na cascia forte, ma qua cascire c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che ti napono vanno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa venì. Da già mettere tutte le lettere, ma scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con...

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata là perché la faccio luna.
2: Vorito che carafone schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga

0: si tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho dico?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Anna Murata Mia.

0: Nino Taranto. Fatto fa la foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

vuoi fare una foto, eh? Ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: Stavo vabbana cosa, stavo vabbana cosa, e amma vandella vabbana le famiglie. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vandella vabbana fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Rino Palumbo, passione.

Egisto Sarnelli. Non so, Gelus.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: E basta solamente una mandolina per vantà i trezzabella e l'occhio rosso, nari e sardina, nu filet voce, nu cor ardente, caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 ottobre. È l'una. È 6 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TV Sat, sul canale 646.
2: Francesco Albanese. Torna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: John Kiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce roca.

Su canta il vuol come a palumel, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutte vase comune, perché si pur tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi passarella, passarella mia, oi passarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo gardilla e mi console, e ti senti cantare. Passarella mia, oi passarella,

Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Tiemp belli na vot.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra qua, tu mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Navi che boh, non dico niente più.
1: Guaglio, non mi sa scappa,
0: ma dico.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio, piscatore pusillaco.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Ma son briacati sol, ma son briacati mar. Il l'occhio, ist figliolo, rivarchi di lampar. Ma tremmana, e parola, e voi sapevo che. Ma son briacati sol, ma son briacati ti.